Uomini seduti in una stanza mezza vuota e mezza chiusa. Certi quadri ancora appesi, altri li hanno già portati via. Cercare un po' di luce dentro il fondo di un bicchiere e camminare lungo il fiume, mentre la corrente va di testa su. Quante cose che ci lasciano parlare o